0: show the insurrection.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulations. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Dojo, Dento di Essere Qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazione. One is roots, the other is means. Sono molto, Dojo di Essere Qui.

0: Mono Muto, Gentro di Essere Qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

ballo la heat wave, valutone abbastanza liste facce appese e grigie. Fanculo a stucchi stay dentro le quinte, i landlords, fatiche e impegni, scenette finte, scioglietevi ora sott'asta heat wave. Voglio andarmene al mare a farmi cazzi miei, vedere